0: cosa ho fatto da passare?
1: Sì, sì, così.
0: Ma
1: che c'è? Guarda,
0: mi è libera. Yes, and I'm